Bulelo ga se ntse go lenane o le. Rata gore o iketle, o thege ditho, o itukisetse beke e o e latelago. Mo go kgone gago. Bina. Opela le yona. Kiri. Mino. Ke Mino. Mino wa di kwaere go Thobela FM ka Maphuti a Lila Mona. Mo go Thobela FM.

yenako ke nako ya omniverse ya wa hlakung e tla wipse ka go tsheletse di gaolo tshe hlano re di tlisa go wena ka motwetwetwe le khono e tla wipse ka di gaolo tshe o dira lokile go o thoma moshipologo o fitla ka la bohlano di tla be di shela le morago ho sna se o se di sena go ka gare le khono re go tlisetsa go thoma ka khaolo ya bokete tshe nne le kholo le masomi shupa tsila go fitla ka gaolo ya kete tshe nne le kholo le masomi a se swai di kgaolo tse tlhano mme akanyiwa tsona ke rathabeng maeka modiba mongwadi KZ kgatlhasogo matlangu motsweletse metšhining ke thandiphosoko motsweletse le motlhagisa moyeng molebogelebsa lady madira motsweletse mogolo Isaac sedoa.